Queria criar a marca música, salut ne pentru noi mutu conosci galaxy ben hoye tito liberare. Loro ne tabe tu cu sono racing de limitu hat nulo racing hitu tambah limitu balanta yang tisne fatin meto bolsera. Mene fatin da der dia ke solo ku meto bolsera hotu bom sintu nice bom aktivi dari state. Noi se per una musica su dia hoye tito bau.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanon e Roman Dadea. Segunda to sexta, Tukunen to Tukualu. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu Mega Home. Aurora. Hafanon e Roman Dadea. Segunda to sexta, Tukunen to Tukualu. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu Mega Home.
1: Ok, na fateng ho hau desi, iha programa Aurora ba iha di sound ohin lorong ninian. Husikela, fai lansu sira iha itania pasado, no lori danes ay hanesan li sound ka parte ida husitania aprendizagen. Failha, lahia problema. Importante ita hahuona, mas ke failha, hader, continua hakat ho nenek. Importante mak, ita labele para.